qualche fiacco e ospirà, scoprendo un ocean da. Si vuol soffrire e chi forza la becco sì, la vena dicerà, se o peggio

0: vacca usa così piana. I batteli l'avio sono a moltiplica. I batteli l'avio sono in osci awa.
1: C'è muda con fa tra la la la la. Avorizzo qui non so con chi. Pom pom pom pero c'è muda con fa tanto le debras.

in bella città frustrata. A tardi mi scontrò con Margherita. Era luogo da furto.

via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

Do do do do, tu bon, tu bon. Do do do do do, tu bon, tu bon bon. Do do do do do. Via via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te.

con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, via. Entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro. Fuori piove un mondo freddo. Oh, it's so wonderful, it's so wonderful, it's so wonderful. Good luck, my baby. It's so wonderful, it's so wonderful.